e slanza che io spira veementi la mani fulmine lo correventi a queste materia si disilementi si mi disso fuori rove voluto venti non si tenghi proprio un viro sapienti sopra per l'amore sei da fondamenti.

0: su squassente.
1: Paridere me Dio.
2: A voi so poco tenibu.
0: A voi so poco tenibu.
1: Fit nugus indefabilis, membris lazertis labis.
2: Fit nugus indefabilis, membris